0: Tere noanga I mata upuia a fiai ainga, talking about family issues.
1: I al taimi nei of sosani mo ainga. O iese manatu, ele lei fo ilfa awa upea o tala angal nei tama I taia dali. E tere ni le songa ao ngā sa o maua mai ai. Ina ua u fai tau inisi o wha matalanga, wa tōngu ai nei news, mana o Facebook, ia talo ona maliu o ia, I le varu se fulu o na tausanga I le aso lua lima o au kuso, I le tausanga nei lawa le lua o lua ono. Sa uwa ai aso ia o ula ititi, fato a o matamata ai ni TV, o pese mai ele nei tamai ta I o dali. E poloni lo na ulu fefete, to I ila o na ufu, to I fefete mai malo na fatafata. Ele I tere se taimi sa o matamata I ana show sa fai, Sa peo ni tala whaafaa ngongo I lau wa ai ina aso. Whaa peala wa ai ni mea fatu, ele o ni mea moni. Ai pei tai, ina ua maliu nei oi ele walu se fulu o na tausanga. Ma ua tere le wha ai lua e tangata o ana ngaluenga le lei sa whai. I ole ala leo wa ua mana I ai nisi o tustusinga e wha asino I lona o langa. O se mea wau maitaua, o le tele o pese ua I e fatuina, ma wha ngā aina fo ilo na leo, e toe pese a inisi pese sa atusi e isi. E atangi a mai a ilona ilo o le tuspa ia. E wha pea e silia ma le tolu a fe pese na ia tusi tusia, ma ia fatuina. A e pei ona o tau ina atu, e tele fo ini pese wa atangi a ilona ilo o upo le tuspa ia. Ai mai se ai o le atangia mai fo'i, o sta mai ta isa hawa tele, I ona mātua. A tonu o le ala fo'i leo le wha manu ia ina o lona tau mawhai le pese, mana ngā luenga wha pisi nisi. O se tasi o nei pese na ia usu ina. Le e tau wha pālangi he's alive, ia po o lo soi fua o ia. E whata tau leo pese le tae au le toi tū manu mālo mai o Yesu Kiriso. Sa o manatu o Dolly na tūsia le nei pese, ai le ai. E whapeo se ali e suafa I a Don Francisco. O ia na tūsia le nei pese, ai ui lea. E whapeo ni whamatalanga na usuina e Dolly le nei pese, lea he's alive, I le whapalang. I kaimi o tufanga mea manu mālo fo ia o GMA Award. I le tausanga tasi Iva, Iva Sifulu. A whaina tau whaalongo I leo suino le nei pese e dole. I ono tau sila fia lea. I rei whaatanga au suino le nei tamai tae le nei pese. Nā tu o ma ero na maarosi. Malo na usu pese le lei. O le whaasa mola leo le nā pese. O upore pese. E wha vai mai le tae au le toi tu. I se wa inga ale soole o Yesu le liile o Peteru. O lana wa inga I le tae au na toi tu mai a Yesu. Ae usi mai lau whaafafonga, I le whaasa moa ina o le nei pese. O pā ma whai tutoa na loka uma, o wha ma lama na tāpuni a mau, sa a ule ma whai o na moe, ma sa ula ngona uma ta ma I leo. Sa tungua o le wha noa noa, wha peare fefe, ne I o mai leo leo a Roma ma pilato, ma ave ese uma ma atou. Aina whaate I au le vaveao, wa lulu ina le pāi fafu. O loo wala au mai se tasi. Sa au alu loa I le whamalama, e wa ai atu I le au wala. Sa au manatu, wa au mai fita fita ma lātou pelu, ma lātou mōli. Ai le ai. O mele lai tū mai fafu o le pā. Sa au alu atu loa tara le pā, o loo tū mai ai mai Ioane I ona au tafa. Fai mai mele, o ia sa alo e asi le tonga maua Yesu. Ai wale e aile tino Yesu, wala tau ave esa I le pō. Wa ave esa le maatele sa apupuni aile tonga mau. Wale I lopo o fea wa ave e ailo na tino. Sa maa mili lo ma Ioane e wa ai, maana mua mua Ioane I atea. Ua fuli esa le maa, wale ai fo I le tino Yesu.